0: Papa!
1: Šest iz devet drugi put.
2: Imamo se.
3: Ja,
2: pišu. Rekvizite
3: koliko
4: pišu
3: broj
2: ljubavca. Da, sam da, pišu. Ćao. Vidimo se sutra. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 s